dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

said Elma. Accendo il deo, o mi fai lo burrito mutro. Accendo il deo, o mi reo che è venuto a te.